0: Una del 6 al 7 dispiace di andare a un ricordo. Non voglio dimenticare tanto di me, avete capito.
1: Guarda che non ti rincolo, anche una sponda.

0: 50, sir.
1: Numero 200 metri, due fondi più in senso. Di fai di un duplo successi. Adon il dirmo zoni più vaccero di testa pur nella ultimera. Il 45 tempo con duvizia. Non è per l'occhio di mettere che la 24. E si lo riporta ma non.
0: Questo metodo è già tutto fatto.

0: Sono per accattare sulle giustate a Rioni, Catano Verifri. Ho cambiato, non c'è bisogno di forza. Niente.
1: Cosa vedi? Nessuno che fa mai?

0: bisogna avere accertato questa vecchia cavai pure. C'è un'arma proposata di texture per vendere.
1: Allora, cosa c'è,